Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zitto, cioccovizzo, volto, chio, te, fel, meghette, meghette, sciubo, sciubo, gendo, sciubo, vomiti, schlaio, polubo, essere, tinti, lisci, che, e te, izzo, rizzo, cucurizzo,